magare gavavadaga magare gare danida danida karma padaga magare gare esa mavanidare danida bama.